0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lionel Richie. Lionel Brookman Richie Jr. nasce a Tuskegee in Alabama il 20 giugno 1949 e cresce nel campus del Tuskegee Institute, davanti al quale si trova la casa di famiglia. Durante gli anni 60, Lionel Richie si fa le ossa militando in vari gruppi R&B e, terminati gli studi nel 1968, diventa il cantante e sassofonista dei Commodores. Band formata da Richie assieme a William King alla tromba, Thomas McClary chitarra, Ronald Laprid basso elettrico, Walter Orange batteria e Milan Williams tastiere. Gruppo di Detroit destinato a segnare la storia della musica funky and soul. I Commodores debuttano discograficamente per la Motown Records nel 1974 con Machine Gun, il primo di 13 fortunatissimi album. Fin dalla fine degli anni 70, Lionel Richie accetta di comporre canzoni per altri artisti. Fra i brani più famosi scritti per illustri colleghi ci sono Lady, che viene portata al successo nel 1980 da Kenny Rogers, e Endless Love, interpretata assieme a Diana Ross nella colonna sonora dell'omonimo film diretto nel 1981 da Franco Zeffirelli.

Il successo del duetto Endless Love nel 1982 spinge Lionel Richie a intraprendere la carriera solista. Il suo album di debutto, intitolato semplicemente con il suo nome, vende oltre 4 milioni di copie grazie a ballate e canzoni intriganti come Service You Right, Wandering Stranger, My Love, You Mean More To Me e Just Put Some Love In Your Heart. L'anno successivo, il cantautore di Task G pubblica Can't Slow Down, album che si aggiudica due prestigiosi premi Grammy Awards e conferma Richie tra le maggiori star internazionali, grazie soprattutto al singolo All Night Long, che conquista la posizione numero uno della classifica Billboard e si piazza al secondo posto della hit parade dei singoli più venduti in Europa.

La metà degli anni Ottanta è un periodo particolarmente felice per la carriera di Lionel Richie. Reduce dal successo stratosferico della ballata Hello del 1984, l'anno dopo Richie porta a successo la sua intramontabile Say You, Say Me, canzone inclusa nella colonna sonora del film Il Sole a Mezzanotte, che vince un premio Oscar. Sempre nel 1985, Lionel Richie è coautore del singolo We Are The World, brano realizzato insieme a Michael Jackson nell'ambito del progetto USA for Africa. Le super celebrità di USA for Africa, star del calibro di Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Band Aid di Do They Know It's Christmas in Inghilterra, decidono di registrare la canzone per donare i proventi alla popolazione dell'Etiopia. Stampato in 800.000 copie, We Are The World va esaurito in soli 2 giorni e il 5 aprile del 1985 il brano straccia ogni record nell'airplay radiofonico perché viene trasmesso contemporaneamente da più di 5.000 stazioni. Complessivamente, il progetto We Are The World riesce a raccogliere circa 50 milioni di dollari.

Nel 1986 Lionel Richie pubblica Dancing on the Ceiling, album che all'inizio doveva prendere il titolo da Say You, Say Me, la canzone più celebre tra quelle incluse nel disco. Dancing on the Ceiling include anche C'est là, brano che scala la classifica dei singoli sia in America che in Europa. Deciso a prendersi una lunga pausa dallo show business, Lionel Richie, dopo Dancing on the Ceiling, smette di incidere dischi e riduce l'attività artistica al minimo. Nei successivi 10 anni osserva un silenzio totale, rotto solo dalla pubblicazione nel 1982 dell'antologia Back to Front, dove sono raccolti hit quali My Destiny, Love, Oh Love e la straordinaria Easy, che anni dopo verrà ripresa anche dai Faith No More. Per avere un nuovo album bisogna aspettare il 1986 e l'uscita di Louder Than Words, album che come il successivo Time del 1998 non riesce a bissare gli strabilianti risultati commerciali dei dischi che lo precedono. Nel 2002 un suo brano, Running With The Night, viene inserito nel popolare videogioco Grand Theft Auto Vice City. Il 12 settembre del 2002 l'ex Commodores pubblica il suo 8° album registrato in studio, Coming Home. Il primo singolo estratto, I Call It Love, riporta Richie ai vertici delle hit parade mondiali e spinge anche le vendite del CD, che raggiunge la 6ª posizione tra gli album più venduti in America. Nel video del brano compare anche la figlia adottiva Nicole, che l'11 gennaio 2008, insieme al suo compagno Joel Madden, leader dei Good Charlotte, lo rende nonno, dando alla luce la piccola Harlow Winterkate Madden.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Anastasia.
2: Anastasia Lynn Newkirk nasce a Chicago il 17 settembre 1973, ma cresce a New York. La sua è una famiglia di artisti, la madre è un'attrice di Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Grazie alle professioni dei genitori, la piccola Anastasia scopre presto di amare la musica e la danza e di avere un gran talento per entrambe. Purtroppo per lei, a 13 anni, scopre di essere ammalata del morbo di Crohn, una malattia che colpisce l'intestino e che la costringe a operarsi. È l'inizio di un'adolescenza poco felice. Quando Anastasia ha 14 anni, i suoi genitori si separano e lei si trasferisce con la madre nel West Side di Manhattan. Qui si diploma alla Professional Children's School, mentre comincia a fare esercizi con la voce interpretando le canzoni di Elton John, idolo musicale della madre. Il suo talento innato le fa guadagnare immediatamente il soprannome di Freak of Nature, scherzo della natura, che diventerà anche il titolo del suo secondo album. Ormai decisa a provare le sue capacità in pubblico, la cantante newyorkese ottiene un ingaggio come vocalist al club 1018. Da lì, per le sue doti di ballerina, accede all'MTV Club, con il quale appare nel video di Everybody Get Up e Twist and Shout delle Salt and Pepa. Piano piano Anastasia si fa un nome tra gli addetti ai lavori e nel 1993 vola a Los Angeles per incidere il brano One More Chance. Oh,

Al ritorno da Los Angeles, Anastacia è sfiduciata. Nonostante le promesse del suo produttore, alla registrazione di One More Chance non segue alcun contratto discografico. Per realizzare il sogno di diventare un'artista famosa, la cantante deve attendere il 1998, anno in cui la sua manager, Lisa Brodé, la spinge a presentarsi a The Cut, un programma di MTV per la ricerca di nuovi talenti. Durante la trasmissione canta Not That Kind, supera ben 150 concorrenti e scatena l'entusiasmo di grandi della musica come Michael Jackson, che le telefona la sera stessa della messa in onda per complimentarsi personalmente. Dopo The Cut, la carriera di Anastacia è un trionfo. Ottiene un contratto discografico con la Daylight Records e un team di autori e produttori celebri collabora al suo primo album Not That Kind, che viene pubblicato il 13 giugno 2000. Il primo singolo è I'm Out of Love, un hit che raggiunge i vertici delle hit parade in Europa, Asia e Oceania. Tra il 2000 e il 2001 dal CD vengono estratti altri tre singoli: la title track Not That Kind, Cowboys and Kisses e Made for Loving You. L'album esce anche negli Stati Uniti il 27 marzo 2001, ma nonostante il singolo I'm Out of Love si piazzi al primo posto della classifica dance, Anastacia non si è ancora imposta nella sua patria d'origine.

Il 26 novembre 2001 Anastasia pubblica il suo secondo album, Freak of Nature, scherzo della natura, dal soprannome affibbiatole in famiglia, dove tutti si stupivano che una ragazzina tanto piccola fisicamente avesse una voce così esplosiva. Grazie ai singoli Paid My Dues, Why Do You Lie To Me, One Day In Your Life e You'll Never Be Alone, Freak of Nature è l'album della conferma di Anastasia tra le star internazionali. Il successo della giovane cantante americana è tale che nell'estate 2002 viene affidata alla sua voce la colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2002, il singolo Boom. Piuttosto sfortunata nella vita privata, quanto baciata dalla fortuna nella sua professione, nel 2003 Anastasia scopre di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro ed è costretta ad allontanarsi dalla musica per affrontare una grave radioterapia. La malattia, però, non la vince. Il 10 febbraio 2003 subisce l'operazione per rimuovere il tumore e a maggio dello stesso anno è di nuovo in sala di registrazione per incidere la canzone Love is a Crime, un brano della colonna sonora del film Chicago. Yeah.

Anastasia, alla fine del 2003, si trasferisce a Los Angeles, dove scrive il terzo album, Anastasia, che contiene due tracce in memoria della recente malattia, Where Do I Belong e Heavy on My Heart. Il nuovo album propone nuove sonorità che l'autrice chiama Sprock, ovvero un misto di soul, pop e rock. L'album esce il 29 marzo del 2004 e scala la vetta delle classifiche internazionali vendendo 35 milioni di dischi grazie a singoli come Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome to My True e la già citata Heavy on My Heart. Nel 2005 Anastasia partecipa alla colonna sonora dei Fantastici 4 con la canzone Everything Burns, duetto che la vede in coppia con Ben Moody. Nello stesso anno presta la voce a un altro celebre duetto, I Belong to You, il ritmo della passione, con Eros Ramazzotti. Il 7 novembre 2005 esce il suo primo Greatest Hits, Pieces of a Dream, e nella primavera del 2006 viene pubblicato un DVD contenente un concerto di Anastasia dal titolo Live at Last, registrato tra il 24 e il 26 ottobre del 2004 a Berlino e a Monaco di Baviera. Non contenta di essere una star della musica mondiale, dal 2006 Anastasia si occupa anche di moda, come stilista di una nota marca di abiti femminili. Il 21 aprile 2007 si sposa con la sua ex guardia del corpo Wayne Newton in Messico e passa la luna di miele a Parigi e poi a Mauritius. Finita la luna di miele, torna in studio per le sessioni del nuovo album My Vision from Glasses.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barbara Streisand.
1: Attrice, regista, produttrice e cantante, Barbara Streisand è, a ragione, considerata la raffinatezza fatta canto.

Nata a Brooklyn, New York, il 24 aprile 1942, fin da piccola preferisce stare in solitudine, a fantasticare e a imitare i divi della TV piuttosto che giocare con le bambole e con le amiche. La sua famiglia cerca di dissuaderla da cantare e da recitare in pubblico, perché il suo aspetto non viene considerato gradevole. Dopo la morte del padre, professore di lettere in un liceo, Barbara e sua madre si trovano in pessime condizioni economiche e si riducono a vivere in un sottotetto di Brooklyn. La Streisand vorrebbe studiare canto e recitazione, ma non avendo soldi, si riduce a cantare nei nightclub. Dotata di un talento straordinario, Barbara si esibisce per la prima volta in pubblico in un gay bar del Greenwich Village a Manhattan nel 1960 e riscuote subito grande successo. Due anni di serate sempre più affollate e di partecipazioni a musical di Broadway e viene notata dai discografici della Columbia Records, che nel 1962 la mettono sotto contratto. È per la Columbia che esce il suo album di debutto, The Barbara Streisand Album, che nel 1963 vince due Grammy Award.

La voce potente e il timbro singolare di Barbara Streisand la rendono immediatamente una beniamina del pubblico e nel giro di 2 anni dal debutto discografico del 1963 si ritrova nella top 10 degli album pop di Billboard con 3 album contemporaneamente. Oltre a raccogliere straordinari consensi come cantante, Barbara Streisand fin dall'inizio degli anni 60 è una delle interpreti di musical più richieste. Memorabile la pièce musicale Funny Girl del 1964 che le regala una fama smisurata. Una celebrità che viene ampliata ancora di più dalla partecipazione allo show TV di Judy Garland con la quale duetta, tenendo l'America incollata al piccolo schermo. Nel 1965, con lo special televisivo a lei dedicato, My Name is Barbara, vince il suo primo Emmy, l'Oscar della TV. 2 anni e la cantante e attrice va a Hollywood per interpretare la versione cinematografica di Funny Girl, una parte per la quale vince un Academy Award. Sicura economicamente e artisticamente soddisfatta, sembra che il successo non possa più sfuggirle di mano. Invece, i suoi film successivi sono dei flop e a salvare la sua carriera sarà ancora una volta la musica. Stony End, una cover di Laura Nairo, balza a sorpresa nella top 10, rilanciando il suo nome.

Tornata celebre grazie al singolo Stony End, Barbara Streisand, nel 1970, è la protagonista del film Il gufo e la gattina, a cui segue Come eravamo, la cui colonna sonora conquista in pochi giorni il primo posto in classifica. Subito dopo è il momento di È nata una stella, pellicola che contiene Evergreen, un altro classico della musica pop americana. Da questo momento in poi, ogni disco della Streisand vende almeno 1 milione di copie. I lavori pubblicati dagli anni 70 in poi sono tutti capisaldi del pop, tanto che il critico musicale Stephen Holden, nel 1982, la incorona la cantante americana più influente nella storia della musica pop. Tra le canzoni più note del suo repertorio ci sono The Way We Were, No More Tears, insieme a Donna Summer, e A Woman in Love. Con Guilty, scritto e prodotto da Barry Gibb dei Bee Gees nel 1980, la Streisand supera ogni record di vendite e sempre negli anni 80 si afferma definitivamente come regista e attrice grazie a pellicole quali Yentl, Pazza e Il principe delle maree.

Nel 1985 Barbara Streisand ritorna alle sue radici e pubblica The Broadway Album, raccolta di brani tratti da celebri musical. Un disco che ottiene un successo inatteso e si aggiudica 3 dischi d'oro nelle prime 3 settimane dall'uscita. Lontana dal palcoscenico per 2 decenni, nel 1994 torna a cantare in pubblico per The Concert, stratosferico evento mediatico organizzato la notte di Capodanno. Gli eventi principali della carriera recente dell'artista sono proprio i live, quello del Capodanno 1994, ma soprattutto il concerto di fine millennio, che viene trasmesso anche via web ed è seguito da quasi 1 miliardo di persone. A ricordo di questa fantastica serata, all'inizio del 2000 esce il doppio album Timeless, Live in Concert. La discografia di Barbara Streisand è molto ampia e decine sono i premi che la cantante, attrice e regista ha ricevuto durante la sua carriera. È l'artista femminile ad aver venduto il maggior numero di dischi negli Stati Uniti, 71 milioni di copie, ha vinto 2 Oscar, 9 Grammy Award, 6 Emmy Award, gli Oscar della televisione, e un Tony Award, l'Oscar del teatro.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: AC/DC.
3: Oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo. Gli AC/DC, gruppo hard rock formato nel 1973 a Sydney, vantano innumerevoli record. Il loro Back in Black, per esempio, è il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. E loro sono anche gli unici al mondo a essere stati per 4 volte headliner al festival Monsters of Rock di Donington nel Regno Unito. A fondare la band sono i due chitarristi, Angus Young e Malcolm Young. Figli di emigranti scozzesi, i due appena adolescenti sono costretti a lasciare la scuola. Angus entra nel mondo del lavoro come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavora in una fabbrica di reggiseni. Entrambi però dedicano tutto il loro tempo libero alla musica e allo studio della 6 corde. Dopo varie esperienze, il 31 dicembre 1973 decidono di cominciare a suonare assieme e coinvolti il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crite e il batterista Colin John danno vita agli AC/DC, nome ideale per una band decisamente elettrica destinata nel giro di pochi anni a entrare nella leggenda grazie ad album come TNT e brani come It's a Long Way to the Top.

Pochi mesi dopo la fondazione degli AC/DC, alla voce c'è l'avvicendamento tra Evans e Bon Scott. Quest'ultimo, a causa di un incidente in moto, aveva interrotto la carriera di cantante e si era messo a guidare i tour bus. Finito al volante proprio del pullman degli AC/DC, scopre che la formazione cerca un frontman. Si propone e nel settembre del 1974 diventa ufficialmente il loro cantante. Il primo album della band, High Voltage, viene registrato in soli 10 giorni e in un primo tempo viene distribuito solo in Australia. Il successo in patria del secondo album, TNT, e l'arrivo del nuovo batterista Phil Rudd e del nuovo bassista Mark Evans nel 1976 convincono la Atlantic Records a offrire a Bon Scott e soci un contratto internazionale. Il meglio dei brani tratti da High Voltage e TNT viene pubblicato nella riedizione mondiale di High Voltage e gli AC/DC affrontano un lungo tour europeo come supporter di Kiss e Aerosmith. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, il nuovo Long Plain, edito nel settembre del 1976, e Let There Be Rock del 1977 lanciano definitivamente la band nell'Olimpo dei grandi del rock. Tutti amano il gruppo australiano e negli anni a venire perfino star del pop si cimenteranno con i brani più celebri del loro repertorio. Tra le cover più inattese anche You Shock Me All Night Long, incisa da Celine Dion.

Impetuoso, Led Derby Rock infiamma gli appassionati di tutto il mondo e all'indomani dei consensi raccolti, gli AC/DC partono per un nuovo tour durante il quale nasce anche If You Want Blood, You've Got It, il primo disco dal vivo registrato all'Apollo Theatre di Glasgow in Scozia il 30 aprile 1978. Fino a questo momento ignorati dal mercato americano, i fratelli Young e compagni con il successivo Highway to Hell del 1979 riescono a far breccia anche negli Stati Uniti. Tutto sembra andare per il meglio quando, il 19 febbraio del 1980, mentre la band lavora alle nuove canzoni, Bon Scott viene trovato morto a Londra, all'interno dell'auto di un amico. La scomparsa del cantante, attorno alla quale restano alcuni punti oscuri, pare che sia dovuta all'ingestione di una quantità eccessiva di alcol. Per gli altri componenti lo shock è enorme e sul momento nessuno sa se gli AC/DC andranno avanti anche senza Bon oppure no. A togliere ogni dubbio sul futuro della band è la cassetta inviata da un fan, Brian Johnson, che si candida come nuovo singer. In omaggio a Bon Scott, Back in Black, il primo album inciso con Brian Johnson, ha la copertina interamente nera e si apre con il rintocco di una campana a lutto.

Back in Black resta nella classifica dei 10 album più venduti in America per la bellezza di 5 mesi. E nel tour mondiale che segue, gli AC/DC portano per la prima volta sul palco la campana del peso di 1,5 tonnellate, con il loro logo che compare in migliaia di live act successivi. Mesi di esibizioni e finalmente, grazie a uno studio mobile, nel tardo autunno del 1981 esce For Those About to Rock, We Salute You, con il quale i fratelli Young e compagni raggiungono per la prima volta la posizione numero uno della classifica di vendite statunitense, all'indomani dell'uscita del successivo Flick of the Switch del 1983. Dopo che alla batteria Simon Wright ha sostituito Phil Rudd, gli AC/DC arrivano in tour per la prima volta anche in Italia, suonando a Nettuno in provincia di Roma e a Torino. 74 Jailbreak, mini raccolta che contiene 5 brani dell'epoca di Bon Scott, edita nel 1984, e Fly on the Wall del 1985, non aggiungono niente o quasi al repertorio della band, che però sale agli onori delle cronache mondiali perché è accusata di ispirare le gesta del serial killer satanista Richard Ramirez. Tornati al successo commerciale con i successivi Blow Up Your Video del 1988, The Razor's Edge del 1990, Ball Breaker del 1995 e Stiff Upper Lip del 2000, nel terzo millennio gli AC/DC si vedono intitolare una strada a Madrid e una strada a Melbourne. Nell'ottobre 2008 l'uscita di Black Ice viene salutata dall'ascesa immediata al primo posto degli album più venduti in ben 29 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Australia e Italia. Il 30 maggio 2010 la band pubblica Iron Man 2, colonna sonora dell'omonimo film, che contiene alcuni dei loro brani più noti come Highway to Hell o Back in Black. Nuovi problemi però stanno per affliggere la band e nel 2016 Brian Johnson, a causa di seri problemi di udito, deve lasciare il Rock or Bust World Tour. A sostituirlo sarà Axl Rose dei Guns N' Roses. In scaletta anche Thunderstruck, brano mai mancato nei live degli AC/DC dal 1990, anno della sua pubblicazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lisa Stansfield.
5: Lisa Jane Stansfield nasce a Heawood in Gran Bretagna l'11 aprile 1966. La vita nella cittadina inglese non è il massimo per una ragazzina che sogna il mondo dello spettacolo, ma per la piccola Lisa la noia non esiste. Notata da alcuni produttori televisivi, debutta giovanissima come conduttrice di un programma per ragazzi Razzmatazz. E quindi nel 1983 passa a presentare il contenitore TV The Cranky's Club, assieme al comico Jimmy Cricket. I primi dischi incisi vengono pubblicati nell'indifferenza generale e pochi più consensi ottiene Jackie, il pezzo registrato con la sua band Blue Zone. La seconda metà degli anni 80 non è particolarmente felice per la cantante britannica. Il divorzio dal designer italiano Augusto Grassi dopo un fulmineo matrimonio, i flop con i Blue Zone e la mancanza di un ingaggio sul piccolo schermo rendono davvero dura la sua vita. Proprio quando tutto sembra andare male, però, a farle spiccare il volo verso l'alta classifica nel 1989, ci pensano i Cold Cut, che la vogliono al microfono per la loro People Hold On. Ormai la miccia del successo è accesa e Lisa Stansfield, che ha già pronto il suo primo album Affection, diventa popolarissima nell'estate dello stesso anno grazie a This Is The Right Time.

Bella, ma soprattutto capace di raggiungere note inarrivabili per molte sue colleghe, Lisa Stansfield con Affection scala sia la classifica inglese che quella americana, per non parlare delle chart di Germania o Australia. Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Affection si rivela una fucina di numeri uno. Pezzi come All Around the World, Live Together, What Did I Do to You e You Can't Deny It ottengono tutti un successo strepitoso. All Around the World, che è anche il pezzo della Stansfield più conosciuto in Italia, non solo stabilisce record di vendita, ma si ritaglia anche un posto nella storia per essere la prima canzone di una voce solista bianca di sesso femminile a raggiungere il numero uno nella classifica R&B di Billboard. All Around the World ottiene anche prestigiosi riconoscimenti. L'ASCAP Award nel 1991 come canzone più trasmessa e ben due Ivor Novello Award. Il primo nel 1990 come migliore brano contemporaneo e il secondo nel 1991 come migliore canzone internazionale.

Nel 1990, invitata a partecipare al progetto benefit Red Hot and Blue, raccolta di cover dei brani di Cole Porter incisa per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS, Lisa Stansfield inizia a collaborare anche con artisti e gruppi jazz. Mentre accumula Brit Award e altri premi, la cantante lavora a Real Love, il suo secondo album, che viene pubblicato nel 1991. Il disco non ottiene gli strabilianti risultati dell'esordio, ma Lisa non può certo lamentarsi. Ben 4 nuovi singoli entrano nella top 40 sia in Europa che in America. Change, Oh Woman, Time to Make You Mine e Set Your Loving Free. Nel 1992, invitata al Freddie Mercury Tribute, organizzato al Wembley Stadium di Londra in memoria del cantante dei Queen prematuramente scomparso, si distingue tra i suoi illustri colleghi duettando con George Michael in una commovente These Are the Days of Our Lives. La partecipazione al celeberrimo evento e i nuovi singoli di Real Love permettono alla cantante inglese di organizzare un fortunatissimo tour negli Stati Uniti e di arrivare al numero uno anche nella Dance Chart USA, dove svetta con...

Per tutti gli anni 90, Lisa Stansfield inanella successi su successi. Non solo pubblica dischi come So Natural del 1993 o l'omonimo Lisa Stansfield del 1997, ma con Someday I'm Coming Back compare anche nella colonna sonora del film The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner, che è il theme più venduto di ogni tempo con le sue 44 milioni di copie all'attivo. Per tutto il decennio, inoltre, continua a dedicarsi anche alla sua carriera parallela nel jazz, che la porta nel 1999 a comporre le musiche e a recitare nel ruolo di protagonista femminile del film indipendente Swing. Nel terzo millennio, dopo alcuni album considerati commercialmente fallimentari dalle sue etichette discografiche, Lisa Stansfield abbandona di fatto il mondo delle sette note e si dedica alla recitazione. Fra i ruoli più popolari, quello di Ruth Williams nel cast di The Age of Love, film diretto nel 2008 da John Maybury.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Céline Dion.
2: La brillante stella di Céline Dion è nata per illuminare il romantico abbraccio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul Titanic. Le sue canzoni, utilizzate nel Colossal cinematografico per sottolineare l'amore impossibile dei due protagonisti, sono diventate classici e la voce della cantante canadese ha fatto breccia nel cuore di tutti gli amanti del pop. La storia di Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968 in un paesino vicino a Montreal, in Quebec, sembra una favola. Ultima di 14 figli, a 5 anni stupisce parenti e amici, cantando con una voce stupenda al matrimonio del fratello più grande. Consapevole di aver generato un diamante, i suoi genitori la iscrivono in tenera età a un corso di canto. In realtà, né papà né mamma Dion possono immaginare che la loro figlia un giorno venderà milioni di dischi. Ciò che preme loro, a dirla tutta, è che la ragazza diventi abbastanza brava da intrattenere piacevolmente i clienti del loro bar, il Vecchio Barile. In casa Dion, infatti, era, ed è ancora oggi abitudine, che a turno i componenti della famiglia salgano sul piccolo palco del ritrovo per cantare per i clienti.

La vera avventura canora di Céline Dion comincia nel 1981, a 13 anni, quando registra Cénétique en rêve. Era soltanto un sogno, e la spedisce a René Angélil, talent scout ed ex manager di Ginette Renault, una celebre cantante del Quebec. Non appena René sente quella dolce melodia e quella sottile voce, ne rimane subito incantato. Decide di convocare quell'angelo nel suo studio. È il trampolino di lancio di una carriera strabiliante. Prima René la fa apparire in un popolare programma televisivo, poi, il giorno dopo, fa distribuire in tutti i negozi il 45 giri di Cénétique en rêve. Il risultato è strabiliante. In poche ore il nome di Céline Dion è già celebre. René Angélil si rende conto di aver tra le mani una regina delle classifiche e per lanciarla è disposto a tutto. Anche a convocare un grande scrittore di canzoni come Eddie Marnay per commissionargli un album di brani natalizi e pagare di tasca propria tutta l'operazione, ipotecando la sua casa. Il 9 novembre 1981 esce il primo album di Céline, La Voix du Bondier, composto da 9 canzoni scritte da Eddie Marnay. 3 settimane dopo viene pubblicato anche Céline Dion Chante Noël, l'album natalizio. La giovane interprete ottiene subito uno strabiliante successo.

Dopo l'uscita del terzo album, Tout le monde d'amour, del 1982, per Céline Dion la strada verso il successo è tutta in discesa. Con il successivo D'amour ou d'amitié è la prima artista canadese a vincere il disco d'oro in Francia. E, sempre nel 1983, viene invitata a rappresentare la gioventù canadese cantando durante l'incontro con Papa Wojtyla allo Stadio Olimpico di Montréal. Sua Santità e l'intero pubblico rimangono estasiati della sua Une Colombe. Anche se ha solo 16 anni o poco più, Céline Dion può già permettersi di sfornare Greatest Hits. E il suo Best of, Le plus grand succès di Céline Dion, spopola in Francia. A furia di successi e tournée, proprio come accade nelle favole, il manager René Angélil e la bella Céline si innamorano. Dopo il divorzio di lui, i due si sposano e durante il viaggio di nozze in Europa, Céline Dion terrà anche alcuni concerti nelle maggiori capitali europee. Il Canada e l'Europa occidentale sono già conquistate dal talento della cantante e quindi Céline Dion parte alla conquista degli States. Il primo album inglese dell'artista, intitolato Unison, esce nel 1990 ed è un trionfo anche nell'America del Nord.

dal suo talento e i più grandi vogliono duettare con lei. Con Barbara Streisand canta Tell Him. Con Luciano Pavarotti interpreta I Hate You, Then I Love You. E con i Bee Gees duetta nel brano Immortality. Tutte collaborazioni che appaiono nel suo album più importante, Let's Talk About Love, quello che vede la presenza di My Heart Will Go On, il brano colonna sonora del colossal campione di incassi Titanic, che vincerà l'American Music Award, il Golden Globe e l'Oscar. Nel 2003 firma un contratto multimilionario con il Caesars Palace di Las Vegas, dove canterà 200 giorni l'anno per 3 anni, accompagnata da 70 ballerini. I suoi show, una serie infinita di tutto esaurito, diventano anche un disco e New Day Live in Las Vegas del 2004. Ogni album, sia in lingua inglese che in lingua francese, si aggiudica riconoscimenti e il 25 febbraio 2007 Céline, per la 6ª volta sul palco degli Oscar, canta in anteprima mondiale I Knew I Loved You, canzone le cui parole sono state scritte su un tema tratto da C'era una volta in America di Ennio Morricone. Il brano figura anche nel CD We All Love Ennio Morricone, disco d'oro in Italia dopo sole 3 settimane. Il 4 novembre 2007 vince il Legend Awards, premio che gli viene consegnato dal principe Alberto di Monaco. Pochi giorni dopo esce il nuovo album Taking Chance, a cui segue un tour mondiale che dura un anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Shakira. Sexy e brava, Shakira Isabelle Mebarak Ripoll, meglio conosciuta con il solo nome di Shakira, è una ex enfant prodige. Nata in Colombia nel 1977, scrive la sua prima canzone a soli 8 anni e ad appena 11 vince il talent show TV In cerca di un artista bambino. Fattasi un nome tra gli addetti ai lavori suoi connazionali, ottiene il primo contratto discografico grazie alla produttrice di teatro Monica Ariza, che durante un volo aereo incontra Ciro Vargas della Sony Music e gli strappa un provino. A 14 anni, dunque, la giovanissima artista si trasferisce a Bogotà, capitale della Colombia, e incide l'album Magia, che ottiene un buon successo di pubblico. Nonostante il mezzo flop del secondo disco, Peligro, Shakira non si arrende. E quando nel 1996 dà alle stampe il terzo CD Pies Descalzos, che in italiano significa piedi scalzi, ottiene un successo inimmaginabile e vende oltre 4 milioni di copie sia in America Latina che negli Stati Uniti. La conferma star internazionale arriva l'anno dopo, quando con la produzione di Emilio Estefan Jr., marito della cantante Gloria Estefan, realizza Donde Están Los Ladrones, che si guadagna il platino nel Nord America e resta per 11 settimane ai vertici della top 10 in America Latina. La vera svolta però avviene con il passaggio alla lingua inglese e l'uscita nel 2001 di Laundry Service. Sulle note del singolo Whenever, Wherever, Shakira diventa una star in tutti e cinque i continenti.

I video di Shakira che canta le sue canzoni eseguendo passi sensuali, come quelli delle danzatrici del ventre arabe, conquistano le platee di tutto il mondo e la tournée che segue l'uscita di Whenever Wherever, denominato il Tour della Mangusta, va avanti per mesi dal 2002 fino al 2003. Un paio di anni di lavoro e nel 2005 la cantante performer colombiana torna in studio per realizzare due album. Figlia Sion Oral 1 con canzoni in spagnolo e Oral Fixation 2 con brani scritti in inglese. Due dischi noti anche come I Gemelli, da cui nel mese di maggio viene estratto il singolo La Tortura. Duetto con il cantante madrileno Alejandro Sanz, che resta per 25 settimane al primo posto della Hot Latin Tracks della rivista Billboard e scala anche le classifiche europee.

Poiché Oral Fixation 2, a differenza del CD gemello in spagnolo, stenta a decollare nelle vendite, Shakira ristampa l'album con l'aggiunta del singolo Hips Don't Lie, cantato assieme all'ex leader dei Fugees, Wyclef Jean. La risposta del pubblico è immediata. Il brano balza al primo posto nelle hit parade sia in Europa che in America e Africa, diventando un vero tormentone. Non a caso la canzone viene scelta anche per aprire le finali dei mondiali di calcio 2006 tra Italia e Francia. Sulla scia del successo di Hips Don't Lie, la cantante incide numerosi duetti con star del calibro di Beyoncé, Alejandro Sanz e Miguel Bosé e debutta sul grande schermo nella pellicola Dare to Love Me di Alfonso Arau, nel ruolo di una delle amanti del protagonista, l'affascinante Raul Bova. 3 anni dopo Hips Don't Lie, Shakira torna al successo con il singolo She Wolf, brano che dà anche il titolo al suo nuovo album di studio. Un disco la cui fortuna commerciale viene oscurata solo da quella del tormentone Waka Waka This Time for Africa, brano che viene scelto come inno dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica.

Al mondo del calcio Shakira deve molto, e non solo per la ribalta mondiale data alla sua Waka Waka. È proprio nel mondo dei professionisti del pallone che la cantante colombiana ha trovato la sua mezza mela, il calciatore Gerard Piqué del Barcellona. Lo sportivo e la star di Hips Don't Lie, il 22 gennaio 2013 festeggiano la nascita del loro bambino, Milan. Per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, la cantante e ballerina colombiana si concede una lunga sosta. L'ultimo album in studio risale al 2010 e si tratta di Sale el Sol, a cui l'anno dopo segue il DVD dal vivo Live from Paris, registrato nella capitale francese il 13 e 14 giugno 2011.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Caro Emerald.
3: La musica è il suo credo, il jazz la sua lingua. Caro Emerald, nome d'arte di Caroline Smeralda van der Leeuw, nasce ad Amsterdam il 26 aprile 1981. Nella sua famiglia, che ha origini brasiliane, le sette note sono sempre nell'aria e nessuno dei suoi si stupisce più di tanto né del suo talento né della sua voglia di costruire sul pentagramma anche il suo futuro. Dopo aver frequentato il conservatorio, Caro trova lavoro come insegnante di canto, ma le sue capacità sono tali che il compositore Vincent De Giorgio decide di creare con lei un forte sodalizio artistico. Alcuni loro pezzi finiscono tra le mani dei produttori della Grand Mono Records, che assicurano loro un contratto e li portano immediatamente in sala d'incisione. È qui che nel 2009 nasce il singolo Back It Up, che ottiene un buon successo sia in Olanda che in Belgio, soprattutto grazie a una serie di azzeccati remix. Uno di questi, realizzato da Kraken Smack insieme a Madcon, ha fatto restare in classifica il pezzo per ben 6 mesi, da luglio a dicembre.

Emerald è ancora in classifica sia in Olanda che in Belgio con il brano d'esordio Back It Up, che la casa discografica Grand Mono Records, nel mese di dicembre 2009, pubblica il suo secondo singolo, intitolato A Night Like This. Il successo è immediato. A Night Like This raggiunge subito i vertici della classifica olandese e vi resta per mesi. Sulla spinta di questa traccia, anche il primo CD della cantante di Amsterdam arriva immediatamente al numero 1. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, questo è il titolo del formato lungo, è il CD più venduto in Olanda dal 29 gennaio 2010 per le successive 32 settimane. Un risultato che permette alla Emerald di sbriciolare perfino il record di permanenza stabilito nel 1982 da Michael Jackson con Thriller.

Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, l'album di debutto di Caro Emerald, l'11 giugno 2010 viene distribuito dalla Columbia Records anche fuori dall'Olanda. Per il lancio promozionale in Italia, già il 3 giugno era stato pubblicato il duetto Riviera Live con Giuliano Palma e una versione deluxe dell'album arricchita da un DVD. Back It Up, A Night Like This, That Man e Stuck, i quattro singoli estratti, ottengono tutti ottimi consensi ed è necessario ristampare il CD. La nuova versione per il mercato tricolore esce alla fine del 2010 e contiene 3 bonus track dal vivo. Back It Up, A Night Like This, The Lipstick on His Collar. I 3 pezzi sono stati registrati il 25 settembre 2010 al The Place di Roma in occasione del primo concerto italiano di Caro Emerald. Close.

Mentre l'Italia le tributa il successo, Caro Emerald riesce ad affermarsi anche negli Stati Uniti. Pur sconosciuta al grande pubblico, già nel 2011 riesce a far registrare sold out sia al The Poisson Rouge di New York che a El Rey di Los Angeles. Tornata a cantare in America, nel marzo 2013 ottiene il tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Pochi giorni, e il 9 aprile, l'album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor esce anche negli USA. In Europa, intanto, il pubblico si prepara ad acclamare The Shocking Miss Emerald, il secondo album in studio della cantante olandese, che esce il 3 maggio 2013. Con questo disco, la Emerald diventa una star riconosciuta anche nel Regno Unito, dove vende 35.000 copie in una sola settimana. Il primo singolo estratto dall'album, Tangled Up, raggiunge 1 milione di visualizzazioni online in un tempo record, pur non supportato da Vevo. Terminati i concerti legati alla promozione del nuovo album, la cantante di Amsterdam, il 19 settembre 2013, annuncia la sua prima gravidanza. Dopo la nascita della sua bambina, che avviene il 19 marzo 2014, Caro però torna subito al lavoro e il 24 aprile 2015 pubblica il singolo Quicksand, annunciando l'uscita del terzo album da cui è tratto. Diventata ormai una vera stella, il 24 marzo 2017 Caro Emerald dà alle stampe l'EP Emerald Island, mini album che contiene 4 nuove canzoni: Tahitian Skies, The Ghost of You, What You Got e Never Ever, e 2 brani strumentali, Exotic Flu e The Dog.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: Duran Duran.
4: Chi dice anni 80 dice Duran Duran. Insieme ai rivali Spandau Ballet, Simon Le Bon voce, Nick Rhodes tastiere, John Taylor basso, Andy Taylor chitarra e Roger Taylor batteria sono il gruppo più rappresentativo del decennio. La stella dei Duran Duran sorge nel 1978. Nick Rhodes, un giovane DJ di Birmingham, decide di formare una band. Il nome glielo fornisce il film cult Barbarella. I compagni di viaggio li trova tra gli amici che frequentano la discoteca dove lavora. Per arrivare a completare il gruppo, però, ci vogliono 3 anni e l'incontro con uno studente universitario assai popolare in città per la sua bellezza, Simon Le Bon. La freschezza delle canzoni, unita all'avvenenza dei componenti della band, convince subito la EMI a puntare sui Duran Duran e nel 1981 il singolo di debutto, Planet Earth, entra subito in classifica. In America, la moda dei videoclip, lanciata dalla neonata TV musicale MTV, è già un fenomeno di massa e presentando il primo album, che si chiama semplicemente Duran Duran, Le Bon e soci girano il sexy video di Girls on Film, che conquista le ragazze di tutto il mondo. Perfino la principessa Diana d'Inghilterra, che regna incontrastata sulla stampa rosa, parla dei Duran Duran come il suo gruppo preferito.

Il successo dei Duran Duran non conosce confini. Fan di Le Bon e soci si moltiplicano in Europa, in America e in Asia. Belli e bravi fanno sognare milioni di adolescenti. Anche per il secondo album, Rio, vengono realizzati video ambientati in paradisi esotici come lo Sri Lanka. Il bel volto di Simon Le Bon, l'accattivante suono new romantic dei brani e le immagini che incorniciano il tutto in un sogno tropicale spingono Rio in vetta alle classifiche mondiali. I singoli estratti segnano record di vendite inimmaginabili. My Own Way Like an Angel del novembre 1981, Angry Like a Wolf, Carly's Memories Live del maggio 1982, Save a Prayer, Hold Back the Rain dell'agosto 1982 e Rio The Chauffeur, edito nel novembre 1982, scalano le hit parade mondiali. Con la pubblicazione di Angry Like the Wolf e gli altri brani di Rio, i Duran Duran non sono più un semplice gruppo musicale. Simon Le Bon e soci riescono a suscitare l'isteria al pari dei Beatles negli anni 60. L'uscita del terzo disco, Seven on the Ragged Tiger, del 1983, segna l'apoteosi di una leggenda. Il CD contiene singoli come Union of the Snake, The Reflex e New Moon on Monday, oltre a tracce come Tiger Tiger e The Seven Strangers. L'album, come afferma Simon Le Bon, è il racconto delle avventure di un piccolo commando formato da 7 persone, ovvero i 5 componenti dei Duran Duran e i loro 2 manager. Il successo è scontato. Per il remix di The Reflex viene convocato addirittura un mago della dance dell'epoca, come Nile Rodgers degli Chic.

Intanto i Duran Duran stanno lavorando a un mini Colossal, il film concerto arena dal quale verranno tratti un album dal vivo e soprattutto il singolo Wild Boys, una canzone che sarà un inno per un'intera generazione. Wild Boys fa il giro del mondo e i ragazzi selvaggi nel 1985 approdano anche al Festival di Sanremo. In Italia ormai si parla apertamente di Duran Mania. I ragazzi si scoprono paninari e le ragazze stravedono per i Duran Duran. Dal diario di un adolescente, intitolato Sposerò Simon Le Bon, viene addirittura tratto un film. Per sopportare tanto successo, nel 1986 i Duran iniziano anche progetti paralleli. Andy incide un album solista con Steve Jones dei Sex Pistols. John, Andy, Robert Palmer e Tony Thompson formano i Power Station. E Simon, Nick e Roger formano gli Arcadia. Il gruppo si ricompatta grazie al brano portante del film A View to a Kill, della saga di James Bond. È l'ennesimo delirio. A fine anno, Roger, per lo stress, non ce la fa più e Andy non si presenta alle session per il nuovo album Notorious. Sulla scia di Notorious, i Duran tornano in Italia per una serie di concerti negli stadi. L'accoglienza è sempre calorosissima, ma il fanatismo suscitato da Wild Boys è soltanto un ricordo. Il successivo album, Big Thing, viene stracciato dalle uscite di U2 e Tracy Chapman. E nel 1990, con il CD Liberty, la Duran Mania è assolutamente finita.

Nei 90, dei Duran originali resta poco. La formazione, che ora comprende il batterista Sterling Campbell e il chitarrista Warren Cuccurullo, cambia rotta e, veleggiando verso il pop d'autore, nel 1993 pubblica The Wedding Album. Il cambiamento è ancora più evidente con Thank You del 1995, un disco nel quale i Duran suonano cover come Perfect Day di Lou Reed e 911 Is a Joke dei Public Enemy. Perché i Duran Duran tornino al successo bisogna aspettare il 2002 e la reunion per il 25esimo anniversario della band. La stella dei Duran Duran non scatena più reazioni isteriche, ma brilla ancora. E la formazione originale, nel 2004, torna in studio per incidere un nuovo album di inediti, Astronaut. A suggellare il definitivo ritorno della band, nel 2007 esce l'album Red Carpet Massacre, al quale partecipano anche Timbaland e Justin

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Rihanna.
3: Un'infanzia infelice e povera, una vita adulta da star della musica. Rihanna, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, nasce a Barbados in una famiglia straziata dalla dipendenza da cocaina del capofamiglia, suo padre. Amante del reggae fin da piccolissima, a soli 15 anni forma con alcune compagne di scuola un trio che esegue cover. È proprio durante un'esibizione in cui le tre ragazze si cimentano con il brano Emotions delle Destiny's Child che Rihanna viene notata dal produttore americano Ivan Rogers, in vacanza a Barbados con la moglie. Compiuti 16 anni, la giovanissima cantante si reca nel Connecticut per seguire gli spostamenti di Rogers e incontra il suo socio Carl Starken, che l'aiuta a incidere le sue prime demo, tra cui anche una primordiale versione di Pond the Replay, brano che sarebbe diventato il suo primo grande successo, nonché la canzone più celebre del suo primo album, Music of the Sun, edito nel 2005. Il primo di una lunga serie di successi che la porteranno a diventare una star.

Il 7 marzo 2006 viene pubblicata SOS, canzone che raggiunge subito la vetta della Billboard Hot 100, diventando la prima numero uno di Rihanna. Questo pezzo, insieme a Unfaithful e We Ride, fa parte del secondo album della cantante dal titolo A Girl Like Me, che prelude a un tour internazionale di cui è testimonianza la raccolta dal titolo Rihanna Live in Concert Tour. Alla fine dell'anno, in duetto con Sean Paul, incide Break It Off e si esibisce nel Regno Unito assieme alle Pussycat Dolls in un live denominato Rock the Block Tour. Tra un concerto e l'altro, Rihanna pensa già a come sarà il suo prossimo disco e decide che è arrivato il momento di distaccarsi dai ritmi caraibici che l'hanno influenzata agli esordi. È così che nasce Good Girl Gone Bad, disco principalmente dance pubblicato il 30 maggio 2007. A trenare verso le vette delle hit parade mondiali l'album è il primo singolo estratto, il tormentone Umbrella. Dei brani del disco Good Girl Gone Bad, Rihanna pubblica vari remix. È proprio in occasione della lavorazione di Cinderella Under My Umbrella, remix di Umbrella, che conosce Chris Brown, con il quale avvia una tempestosa relazione sentimentale che termina nel febbraio 2009, quando la cantante annuncia che non interverrà alla cerimonia per l'assegnazione dei Grammy Awards perché è stata picchiata dal suo compagno. All'annuncio shock seguono mesi di assenza, una pausa rotta nel novembre dello stesso anno dall'annuncio dell'uscita del nuovo album intitolato Rated R, all'interno del quale figurano hit quali Russian Roulette, Hard,

Alla fine del primo decennio degli anni 2000, Rihanna dà vita anche a una celeberrima collaborazione con Eminem, assieme al quale pubblica Love the Way You Lie, brano che resta al numero uno della Billboard Hot 100 per 7 settimane consecutive e diventa il singolo più venduto del 2010 nel Regno Unito. Il duetto con Eminem, al pari dei seguenti album Loud del 2010 e Talk That Talk del 2011 con il singolo We Found Love, confermano Rihanna tra le stelle di prima grandezza della musica internazionale.

Anche nel 2012 Rihanna non si tira indietro quando le viene proposta una collaborazione che le pare interessante e nel giro di pochi mesi pubblica Princess of China, realizzata con i Coldplay, e Take Care, interpretata con il rapper Drake. Anche in studio per il nuovo e settimo CD Unapologetic, l'artista chiama raccolta ospiti di tutto riguardo come David Guetta. Guetta è anche fra gli artisti supporter del tour mondiale che Rihanna affronta nel 2013, il Diamonds World Tour. La tournée che prende il nome dal singolo Diamonds, oltre all'America del Nord, fa tappa con enorme successo anche in Europa. Tra le date, anche un'esibizione al Mousin Festival in Marocco. Ovunque Rihanna viene acclamata. Il terzo millennio prosegue alla grande per l'artista che nel 2015 collabora con l'ex Beatle Paul McCartney e nel 2016, grazie al singolo Work, supera il record di 14 brani al numero 1 nelle chart USA, fino a quel momento detenuto da Michael Jackson.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Diana Ross. Diana Ross nasce al Women Hospital di Detroit nel Michigan il 26 marzo 1944. Per un lungo periodo la famiglia Ross vive in Belmont Street, dove Diana cresce assieme a un altro ragazzo destinato a diventare celebre, Smokey Robinson. Dopo essersi trasferita con la famiglia a Bessemer, in Alabama, a 14 anni torna a Detroit e l'anno successivo fonda con le amiche Mary Wilson, Florence Ballard e Betty McGlone il gruppo delle Primette. Un sister group che più tardi, ridotto a trio per l'abbandono di Betty McGlone, prenderà il nome di Supremes. La celebre etichetta discografica americana Motown Records, nel 1961, mette le ragazze sotto contratto e affida a Diana Ross il ruolo di leader nel terzetto, che debutta con il 33 giri Mid Supremes, del 1962. Nella seconda metà degli anni 60 le Supremes ottengono un successo strabiliante. Tra l'agosto 1964 e il mese di maggio 1967 il trio incide la bellezza di 10 canzoni numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. Il successo del gruppo è tale che nella classifica mondiale degli anni 60 le Supremes si aggiudicano il secondo posto alle spalle dei Beatles. Diana Ross però non si accontenta e nel 1968 lascia le compagne e intraprende la carriera solista.

Nell'estate del 1969, Diana Ross incide il suo primo album solista intitolato semplicemente con il suo nome, che conquista il disco di platino. Dopo l'ultima apparizione pubblica con le Supremes al Fronte Hotel di Las Vegas il 14 gennaio 1970, Diana Ross pubblica il suo primo singolo, Reach Out and Touch. Sempre nel 1970, la cantante di Detroit pubblica anche il suo secondo LP, Everything is Everything, nel quale compare anche il classico I'm Still Waiting, che nel 1971 resta alla numero uno della UK Charts per 4 settimane. Nel 1972 la Ross viene scritturata per interpretare la grande cantante jazz Billie Holiday nel film biografico Lady Sings the Blues. All'inizio la critica canzona Diana, ritenendola incapace di dare volto e voce alla mitica jazz singer, ma quando il film esce nelle sale la sua interpretazione incanta tutti e vale all'artista la vittoria di un Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglior attrice. La colonna sonora di Lady Sings the Blues conquista la vetta della classifica americana Billboard e in soli 8 giorni dalla pubblicazione vende 300.000 copie.

Tra gli anni 70 e i primi anni 80, Diana Ross è la cantante più celebre degli Stati Uniti e nel mondo. Nel 1976, Billboard la nomina artista femminile del secolo e nel Guinness dei primati compare come l'artista donna di maggior successo del XX secolo, con un totale di 18 singoli al numero 1 negli Stati Uniti, sia con le Supreme che da sola. Diana Ross è anche una delle poche cantanti ad avere due stelle all'Hollywood Wall of Fame, una come artista solista e una per la carriera con le Supremes. Nel 1977, al suo palmarès di premi, si aggiunge un ambito Tony Award vinto per lo speciale An Evening with Diana Ross. All'inizio degli anni 80, Diana Ross incide Diana, album prodotto da Neil Rogers degli Chic e da Bernard Edwards, che comprende due delle canzoni più celebri della sua carriera, Upside Down e I'm Coming Out. Sempre nel 1980, l'artista americana è nelle top 10 anche con la colonna sonora del film It's My Turn. Alla musica per il cinema torna anche l'anno successivo, quando duetta con Lionel Richie nella romantica Endless Love, canzone che prende il titolo dal celebre film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields.

Sia negli anni 80 che nei successivi anni 90, Diana Ross continua a essere una delle star mondiali più amate e i suoi singoli entrano puntualmente ai vertici delle hit parade dei 5 continenti. In questi anni, solo per citare poche hit, la cantante incide Mirror Mirror e Work That Body del 1982, Missing You del 1985, When You Tell Me That You Love Me del 1991, One Shining Moment del 1992 e Not Over You Yet del 1992. Il terzo millennio la vede ancora sul trono della più elegante pop music grazie a duetti come I Got a Crush on You, che la vede nel 2005 con Rod Stewart, o il remake del suo successo When You Tell Me You Love Me, inciso anch'esso nel 2005 con i Westlife. Nel 2006 Diana Ross pubblica I Love You, album di grande successo che viene seguito da un fortunatissimo tour. Nel maggio 2008 la Ross è la star principale dello spettacolo Divas with Heart, al quale prende parte assieme alle leggende dell'R&B Gladys Knight, Chaka Khan e Patti LaBelle. Nel dicembre 2008 conclude l'ennesima trionfale tournée esibendosi come headliner al Nobel Peace Prize Concert in programma nel dicembre dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billie Holiday. Eleonora Fagan Goff, meglio conosciuta come Lady Day Billie Holiday, nasce il 7 aprile 1915 a Baltimora, da una coppia di genitori poco più che adolescenti. Il padre, il suonatore di banjo Clarence Holiday, ha solo 16 anni e lascerà sua madre poco tempo dopo la nascita della figlia. Billie vive un'infanzia travagliata. La madre, che è costretta a lavorare come domestica a New York, la affida a una cugina che la tratta duramente. Per guadagnare qualche soldo, la piccola lava le soglie delle case del quartiere. L'unica vicina dalla quale non vuole denaro è la tenutaria di un bordello, che in cambio le lascia ascoltare i dischi di Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Ancora bambina, raggiunge la madre a New York e comincia a procurarsi da vivere prostituendosi in un bordello di Harlem. Fermata dalla polizia, viene condannata a 4 mesi di carcere e quando torna in libertà, per evitare di tornare a prostituirsi, cerca una scrittura come ballerina in un locale notturno. Billie non sa ballare, ma il proprietario del locale la sente cantare e la scrittura immediatamente. A soli 15 anni, Lady Day si ritrova tra le star dei nightclub di Harlem. È proprio in questo periodo che le colleghe iniziano a chiamarla Lady, la signora, perché si rifiuta di raccogliere le mance ai tavoli prendendo le banconote tra le cosce come le altre.

Nel 1933, quando Billie Holiday ha 18 anni, il produttore John Hammond la presenta a Benny Goodman, la prima delle leggende del jazz e del blues del calibro di Count Basie, Art Shaw e Lester Young, al quale fu legata da un intenso rapporto d'amicizia e per il quale coniò il soprannome Prez, il presidente. Billie Holiday è tra i primi cantanti di colore ad esibirsi insieme a musicisti bianchi, superando le barriere tra razze. Il suo talento le permette di esibirsi ovunque, ma per le leggi e i pregiudizi razziali del tempo, la bella Lady Day non ha vita facile. Nei locali dove canta, deve utilizzare esclusivamente l'ingresso riservato ai neri ed è costretta a rimanere chiusa in camerino fino all'entrata in scena. Appena arrivata sul palco, però, nessuno riesce più a ricordare il colore della sua pelle. Il pubblico resta ammutolito davanti al suo puro talento, una voce unica, capace di rendere speciali anche le canzoni più semplici.

Negli anni 40 l'America conosce le prime proteste per i diritti civili e l'uguaglianza delle razze ed è Billie Holiday a interpretare quello che sarà considerato l'inno delle prime contestazioni della gente di colore, Strange Fruit. Angelo e demonio al tempo stesso, Lady Day si presenta sul palcoscenico portando sempre tra i capelli una gardenia bianca. La sua voce sensuale e intrigante è quella di un angelo caduto dal paradiso, ma la sua vita privata è votata agli eccessi. Alcol e droga, col passare del tempo, rendono la sua voce meno limpida, ma non riusciranno mai a intaccare la sua leggenda. Come tutte le maggiori stelle del jazz americano negli anni 50, anche Billie Holiday calca i set cinematografici di film destinati a diventare celebri in tutto il mondo. Grazie anche alla partecipazione al film di Duke Ellington, Symphony in Black, e al film New Orleans, la città del jazz, che la vede accanto a Louis Armstrong, Lady Day nella prima metà degli anni 50 è assai popolare anche in Europa e nel 1954 la regina del Café Society di New York si esibisce nelle maggiori capitali del vecchio continente. Someday.

Adorata da pubblico e colleghi, nel 1956 Billie Holiday, al rientro della tournée europea, scrive la sua autobiografia, Lady Sings the Blues, la signora canta il blues. Una sorta di diario nel quale Lady Day si racconta senza falsi pudori e un libro che ancora oggi è oggetto di culto tra gli appassionati di jazz. Il modo di cantare con l'anima di Billie Holiday è ancora oggi ineguagliato e sono tanti gli artisti che in qualche modo sono stati influenzati dal suo mito. Janis Joplin e Nina Simone, per esempio, o Diana Ross, che interpreta la sua parte nel film La signora del blues, pellicola tratta dalla sua autobiografia diretta nel 1972 da Sidney J. Fury. Quella di Lady Day è una leggenda che non tramonterà mai. Perfino gli U2 alla fine degli anni 80 le hanno dedicato uno struggente brano, Angel of Harlem, nel quale Bono Vox canta Lady Day a occhi di diamante, vede la verità dietro le bugie. Nel 2006 il Teatro Nazionale Croato di Spalato mette in scena Billie Holiday, scritta dal cineasta Arsen Ostojic e dall'attrice cantante Xenia Proasca.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Gamma Radio.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gamma Radio Weekend.

0: programma radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 li ascolti in streaming. Gammaradio.it.
1: I am your automatic lover.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica sulla Lombardia con ancora bel tempo. Sarà l'ultimo giorno prima di un cambio di passo, ovvero il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest. Lunedì è atteso, porterà una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare i settori orientali e meridionali lombardi. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme invece per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Avremo qui correnti atlantiche che dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. Temporali più diffusi si perderanno dai 6 agli 8 gradi nelle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Se dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe,
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gamma Radio Weekend.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo una giornata di Ferragosto ancora molto calda, la situazione è destinata a vedere un primo vero cambio di passo con la giornata di lunedì, pochi cambiamenti domenica, mentre come detto l'inizio della nuova settimana porterà al passaggio di questo fronte veloce da nord-ovest, che porterà una prima lieve flessione. Una terza decade di agosto invece contraddistinta da un cambio di passo più deciso, quindi temperature finalmente nella norma stagionale. Tutto per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Skynet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 9. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
4: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare, che ci arrivo, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più, sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
3: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghi nel 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
5: Gamma Radio Weekend.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica sulla Lombardia con ancora bel tempo. Sarà l'ultimo giorno prima di un cambio di passo, ovvero il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest. Lunedì è atteso, porterà una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare i settori orientali e meridionali lombardi. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme invece per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Avremo qui correnti atlantiche che dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale, temporali più diffusi si perderanno dai 6 agli 8 gradi delle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. Sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano. Entrambi i velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana. Un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo. È avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gamma Radio Weekend.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Un saluto dagli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo una giornata di Ferragosto ancora molto calda, la situazione è destinata a vedere un primo vero cambio di passo con la giornata di lunedì, pochi cambiamenti domenica, mentre, come detto, l'inizio della nuova settimana porterà al passaggio di questo fronte veloce da nord-ovest, che porterà una prima lieve flessione. Una terza decade di agosto invece contraddistinta da un cambio di passo più deciso, e quindi temperature finalmente nella norma stagionale. Tutto per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei...
6: Bee Gees.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 11.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita e ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole a una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei...
6: Bee Gees.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Mezzogiorno.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
5: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
4: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.

0: Sono le 13.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dalle eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
6: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: sono le 14.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Gamma Radio Weekend.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest condizioni meteo simili a quelle dei giorni precedenti, ovvero l'anticiclone farà ancora compagnia per questa giornata su tutti i nostri settori, quindi avremo ancora temperature piuttosto intense ed elevate, mentre lunedì è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma con scarsi effetti se non dei temporali possibili, in questo caso sul Levante Ligure. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferma per un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei
3: Bee Gees.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: sono le 15.
1: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Pimpante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, dopo la giornata di Ferragosto, condizioni meteo simili anche per questa giornata, una giornata di domenica con pochi cambiamenti, seppur con qualche focolaio temporalesco. Il cambio dovrà avvenire nella giornata invece di lunedì, dove è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma scarsi fenomeni sono brevi temporali sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno poi un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma non afoso, poi un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei
4: Bee Gees.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 16.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in 2 partite dall'australiano Kijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Gamma Radio Weekend.

Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest condizioni meteo simili a quelle dei giorni precedenti, ovvero l'anticiclone farà ancora compagnia per questa giornata su tutti i nostri settori, quindi avremo ancora temperature piuttosto intense ed elevate, mentre lunedì è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma con scarsi effetti se non dei temporali possibili, in questo caso sul Levante Ligure. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferma per un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sono le 17.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gamma Radio Weekend.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, dopo la giornata di Ferragosto, condizioni meteo simili anche per questa giornata, una giornata di domenica con pochi cambiamenti, seppur con qualche focolaio temporalesco. Il cambio dovrà avvenire nella giornata invece di lunedì, dove è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma scarsi fenomeni sono brevi temporali sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno poi un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma non afoso, poi un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei
4: Bee Gees.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 18.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
7: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
6: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei
4: Bee Gees.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: 19.
1: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
2: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria, e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui. E continua nel 1441 con un'altra storia incredibile, poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune che si è costituito come Repubblica Indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente l'attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
1: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
2: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fai in maniera proprio piacevole, allegra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: 20.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio.

GB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 31 03 979.

0: alle 21.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: almeno possiamo disfare le valigie e rifarle al volo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: Rumors spread around, United takes its time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: grande musica senza compromessi. The Rock.
1: Now,

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: UB40. Birmingham, fine degli anni 70. L'aria già pulsa di sonorità reggae quando un gruppo multietnico di ragazzi che non sanno suonare, ma amano sia il rock che le buone vibrazioni della musica giamaicana, decidono di imbracciare uno strumento e mettersi a scrivere canzoni contro il razzismo. Il nome della band viene trovato in un attimo. Ali e Robin Campbell, Earl Falconer, Jim Brown, Brian Travers, Norman Hassan, Terence Wilson Astro e Michael Virtue, ovvero gli 8 componenti della line-up, sono tutti d'accordo. L'ideale è l'acronimo UB40, ovvero l'Unemployment Benefit Form 40, il modulo del sussidio di disoccupazione